Eya di tano inaga. Esther di tano inaga. Mena mudo wetu freshia disho. Ya, matoire kwa dwaya. Oroge mona ne amaga idie mono mono mono mono ruboro itago ihoya. Okono agada maudo marito mono mono muruga mia makobero maruga mia. Aroko ne kadira. Gai. Asante. Ganya be hanaraji.